0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:04.

0: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:02.
2: Mi vuoi lasciare spazio, per favore?
3: Ho un'altra lettera, l'ultima, va bene?
2: Ma che cazzo ti hai preso? Dagliela tu stesso!
3: Fammi parlare. Non dovrai mai più rivedermi se la leggi, d'accordo?
2: Ma che grande puttanata.
3: Sì, tu leggila.
2: Oh, cara Tiffany. So che hai scritto tu la lettera. Il solo modo di assecondare
3: pazzia
2: la mia...
3: pazzia era fare qualcosa di pazzo tu stessa. Grazie. Io ti amo. L'ho saputo nel momento che ti ho conosciuto. Mi dispiace che ci abbia messo così tanto a capirlo. Ero rimasto bloccato. Pat. L'ho scritta una settimana fa.
2: L'hai scritta una settimana fa?
3: Sì, è così.
2: Mi hai fatto mentire per una settimana.
3: Cercavo di essere romantico.
2: Tu mi ami?
3: Sì, ti amo.
4: Radio Gelosa. In Love.

0: riesco a smettere di pensare a te. Al mattino mi dai sollievo e alla sera tranquillità, e nei miei sogni ci sei sempre. I miei pensieri per te sono infiniti.
1: Love, la notte di Radio Gelosa.

0: simpatica, eh?
1: No. Ti amo.
0: Quando ci si ama, la distanza può essere crudele, ma pensarti è dolce. L'amore suona su Gelosa.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e 4 minuti.
2: Io non riesco a capire.
3: Non saprei come essere più chiaro.
2: Beh, non ti adirare.
3: Non sono adirato, io...
2: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
3: Sì, è normale.
2: Quando ci si adira...
3: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
2: Tu bruci per me.
3: Perché credi che ti abbia seguita in quel giardino?
2: Perché credi che sia andata in quel giardino? Per me il sacrificio è rinunciare a te. Io brucio per te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: mia vita in realtà è una vera e propria catastrofe. Se sei intelligente faresti bene a scappare di corsa.
1: Io rimango qui. Se trovi l'amore, non scappare.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e un minuto. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile. Shaka Khan.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.
2: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6:02. Radio
2: Gelosa. Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
4: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
3: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
4: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
5: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 830641.
6: I saldi Smart Moda diventano extra con un ulteriore 10% di sconto su articoli scontati anche su smartmoda.com, escluse le nuove collezioni.
7: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
8: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
7: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
9: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm. E ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6:08.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano.
4: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
3: Due aree spettacolo, Liscio e Giovani.
4: Il 27, Mary Maffeis.
3: Il 28, Matteo Bensi.
4: Il 29, Anna Maria Allegretti.
3: Fino al 29 luglio, sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
4: Sponsor Termoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
5: Alla cooperativa agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Trebaseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Gelosa, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Vieni anche tu insieme a me.
8: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Oggi è una giornata tutta per me. Yoga, skincare, un po' di decluttering e controllo dell'auto, self-care per me e Franzoso per la mia auto. Franzoso Auto Service a Montebelluna mantiene in forma la tua auto con controlli, manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva. Franzoso Auto Service, ci prendiamo cura della tua auto. Info su franzosoautoservice.it.
1: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
2: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
3: I saldi Smart Moda diventano extra. Ora c'è un ulteriore 10% di sconto su tutto il cool shopping. Hai capito bene? Extra 10 su articoli scontati di tutti i reparti anche su smartmoda.com. Sono escluse le nuove collezioni. Extra saldi Smart Moda. Non farteli scappare.
4: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7:02. Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria Ezzelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicate e sostegno extra. Con i saldi fino al 50%, è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria Ezzelina, a Romano d'Ezzelino. Info sanitariaezzelina.it.
4: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
5: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
6: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria a doppio sconto.
5: Su tutti i materassi, reti ad oghe e poltrone relax c'è il doppio sconto fino al 50%.
6: Seguici su Facebook, Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Camisano Vicentino.
7: Io vivo a Treviso e leggo Oggi Treviso.
8: Io a Castelfranco.
9: Io a Oderzo.
10: Io a Valdoppiave.
11: Io a Mogliano.
1: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 7:15.

0: tutti che radioascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: Senti già un buon profumino, eh?
2: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche, grandezze diverse, cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
0: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene, via Guglielmo Marconi 19.
2: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Cos'è? Un caffè?
2: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
1: È il caffè salentino di Petro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
3: Petro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: basta!
1: Nonno, ancora problemi con internet?
0: Non ne capisco niente, nessuno mi aiuta, nessuno risponde.
1: Fai come me, scegli Springo, l'operatore veneto che risponde sempre. Hanno fatto tutto loro, nuovo contratto, sopralluogo, installazione e gestione del vecchio impianto.
0: Tu sì che sei Springo!
2: Internet Springo, la soluzione giusta.
3: Nori Rent è noleggio furgoni e auto per privati, aziende e professionisti, tutti guidabili con patente B e sempre con casco inclusa. 391-703-7925 o norirent.com.
4: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
5: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È Antica Apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica, la linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica Apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba, e su apicolturacaberlaba.com.
5: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano,
6: quella del famoso coniglio allo spiedo,
5: due aree spettacolo, Liscio e Giovani,
6: il 27 Mary Maffeis,
5: il 28 Matteo Bensi,
6: il 29 Anna Maria Allegretti.
5: Fino al 29 luglio, sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
6: Sponsor Termoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
7: Alla Cooperativa Agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
8: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
9: Radio Gelosa, informazione.
10: Buongiorno, la polizia ha già identificato 436 persone per gli scontri di sabato alla protesta Notav in Val di Susa, una parte proveniente da Francia, Germania e Belgio, posizioni che sono al vaglio sia dal punto di vista amministrativo che penale. Sequestrato anche molto materiale pirotecnico ed esplosivo. Il questore di Torino Massimo Gambino.
11: Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti.
10: Ancora incendi fuori controllo in Francia e in Spagna. In Italia ci sono alcuni roghi sul Gargano e in Molise. Ieri sono state evacuate alcune spiagge e campeggi. A Peschici la situazione è più difficile, nella stessa zona del rogo del 2007. Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, notizia poi ripresa dalla BBC inglese, l'attenzione all'obesità dei bimbi italiani. Se sono in sovrappeso è colpa di pizza, pasta e pane. Lo dice una ricerca secondo cui la dieta mediterranea nel nostro paese non esiste più. È tutto per il momento, buona giornata.
9: Radio Gelosa, informazione.
12: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Non è mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
2: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
4: Country, musica, griglia e divertimento. Venerdì 31 luglio l'Osteria al Maraneo a Torri di Quartesolo presenta Free Gunslingers, una serata tutta da vivere con menù speciale e l'energia del vero country. Prenota il tuo tavolo allo 044 180 13 96 e segui Osteria al Maraneo sui social.
5: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
6: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria, doppio sconto
5: su tutti i materassi, reti ad oghe e poltrone relax. C'è il doppio sconto fino al 50%.
6: Seguici su Facebook Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Cavisano Vicentino.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:29.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa,

0: Zona Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: C'è chi aspetta che si accenda una spia.
4: E chi preferisce arrivare prima?
3: Un controllo periodico richiede pochi minuti e può fare una grande differenza.
4: Franzoso Autoservice a Montebelluna. Manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva.
3: Ci prendiamo cura della tua auto.
4: Info su franzosoautoservice.it.
5: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
6: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
7: I saldi Smart Moda diventano extra con un ulteriore 10% di sconto su articoli scontati anche su smartmoda.com, escluse le nuove collezioni.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 8 e 49 minuti.

0: tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:03. Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Allora, come sto?
5: Amo una favola, ti sta da Dio!
4: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
5: E se serve un ritocco anche dopo?
4: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
6: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
7: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Buongiorno. L'azienda ULS 4 Veneto Orientale comunica l'avvio di una sperimentazione della durata di 3 mesi per l'utilizzo della nuova risonanza magnetica Total Body da 1,5 Tesla installata presso l'ospedale di Jesolo. Il macchinario consente di acquisire immagini 3D ad alta risoluzione dell'intero organismo senza l'uso di radiazioni in tempi rapidi e con elevati standard di comfort per il paziente.
12: Venerdì scorso a Venezia il sindaco Venturini, accompagnato dal ministro dello sport Abodi, ha effettuato un sopralluogo ai cantieri del Bosco dello Sport, stadio e arena, un progetto che è un modello nazionale, ha detto il ministro. Ascoltiamo.
13: Si vede l'attenzione con la quale in sicurezza progredisce tutto con il rispetto dei tempi, nel rispetto soprattutto dell'investimento pubblico, governo comune di Venezia. Onore al merito per chi ha iniziato questo lavoro, onore al merito per chi lo porterà a compimento. Sarà una centralità sportiva, sociale di grandissimo valore e noi saremo qui a gioire con i cittadini perché questo è un esempio per tutta l'Italia.
12: È tutto, grazie per l'ascolto.
10: Radio Gelosa Informazione.
0: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
14: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato.
15: Non sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
2: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra casa. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 830641.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
1: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
2: Anche tu insieme a me.
3: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
4: Alla cooperativa agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
5: I saldi Smart Moda diventano extra! Ora c'è un ulteriore 10% di sconto su tutto il tuo shopping! Hai capito bene? Extra 10 su articoli scontati di tutti i reparti anche su smartmoda.com. Sono escluse le nuove collezioni. Extra saldi Smart Moda! Non farteli scappare!
6: 2.0 Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
3: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
4: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
3: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
5: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
6: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
7: Cos'è? Un caffè?
6: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
7: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
6: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
8: Fratelli Bonato, il fresco è di casa.
9: Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato. A Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
10: Radio Gelosa, informazione.
11: Buongiorno, la polizia ha già identificato 436 persone per gli scontri di sabato alla protesta Notab in Val di Susa, una parte proveniente da Francia, Germania e Belgio, posizioni che sono al vaglio sia dal punto di vista amministrativo che penale. Sequestrato anche molto materiale pirotecnico ed esplosivo. Il questore di Torino, Massimo Gambino.
12: Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti.
11: L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, sono parole di Andrea Pirlo sul ruolo d'ambassador dell'agenzia di scommesse russa. Dice: non c'è nessun significato politico. Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, notizia poi ripresa dalla BBC inglese, l'attenzione all'obesità dei bimbi italiani. Se sono in sovrappeso è colpa di pizza, pasta e pane. Lo dice una ricerca secondo cui la dieta mediterranea nel nostro paese non esiste più. È tutto per il momento, buona giornata.
10: Radio Gelosa, informazione.
13: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
14: Metto su un gruppo rock and roll.
15: Big bands, grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. Infissimodernigroup.it.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
2: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
3: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
5: Good time, good music.
4: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
5: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Devi traslocare o partire? Con Nori Rent noleggi furgoni per merci o per moto, attrezzature incluse e minivan 9 posti anche auto. 391 703 79 25 o norirent.com.
3: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
2: Fratture e burocrazia, un incubo.
3: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
2: Studio RD, quello a Vicenza.
3: Esatto, in Viale Trieste 220. Chiamali 0444 04 2209.
4: Oggi è una giornata tutta per me. Yoga, skincare, un po' di decluttering e controllo dell'auto, self-care per me e Franzoso per la mia auto. Franzoso Auto Service a Montebelluna mantiene in forma la tua auto con controlli, manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva. Franzoso Auto Service, ci prendiamo cura della tua auto. Info su franzosoautoservice.it.
5: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11.
2: Radio Gelosa.
3: Non è mica finita. I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
4: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
5: Basta!
6: Nonno! Ancora problemi con internet?
5: Non ne capisco niente, nessuno mi aiuta, nessuno risponde.
6: Fai come me, scegli Springo, l'operatore veneto che risponde sempre. Hanno fatto tutto loro, nuovo contratto, sopralluogo, installazione e gestione del vecchio impianto.
5: Tu sì che sei Springo.
7: Internet Springo, la soluzione giusta. 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano, 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
8: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Buongiorno, ecco le notizie. A Venezia si è conclusa la sperimentazione 2026 del contributo di accesso. In base ai dati provvisori disponibili sono stati superati i 5 milioni di euro di incasso e i 650.000 voucher a pagamento emessi nel corso dell'anno relativi alle 60 giornate di sperimentazione.
11: A Treviso fino a venerdì 31 luglio saranno eseguiti importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul cavalcavia della stazione ferroviaria e su Ponte Garibaldi, infrastrutture strategiche per la viabilità cittadina. I lavori riguarderanno il risanamento dei giunti di dilatazione e le opere di asfaltatura propedeutiche alla successiva posa dei nuovi giunti prevista nella seconda fase dell'intervento che prenderà il via alla fine di agosto.
10: La giunta regionale del Veneto ha approvato il piano esecutivo annuale per lo sport, finanziato con 11.196.000 euro di fondi regionali e con 360.000 assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
9: Radio Gelosa Informazione.
12: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
13: Io sono nato pronto.
14: Adesso su Gelosa parte la compilation.
15: Compilation.
14: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
15: Greatest dance hits of the 80s.
14: La compilation di oggi parte così.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Country, musica, griglia e divertimento. Venerdì 31 luglio l'Osteria al Maraneo a Torri di Quartesolo presenta Free Gunslingers, una serata tutta da vivere con menù speciale e l'energia del vero country. Prenota il tuo tavolo allo 044 180 1396 e segui Osteria al Maraneo sui social.
6: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
7: Approfittane subito da Desiderio Materassi, promozione straordinaria, doppio sconto
6: su tutti i materassi, reti ad oghe e poltrone relax. C'è il doppio sconto fino al 50%.
7: Seguici su Facebook Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Camisano Vicentino.
8: Adrenalina, lo stile e il trend dell'estetica che non ti aspettavi. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. E se non ci conosci ancora, Adrenalina.
9: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
10: Io a Castelfranco.
11: Io a Oderzo.
12: Io a Valdobbiadene.
13: Io a Mogliano. A
14: Vitteperù. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
15: I saldi Smart Moda diventano extra con un ulteriore 10% di sconto su articoli scontati anche su smartmoda.com, escluse le nuove collezioni.

0: si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
1: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano.
2: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
1: Due aree spettacolo, Liscio e Giovani.
2: Il 27, Mary Maffeis.
1: Il 28, Matteo Bensi.
2: Il 29, Anna Maria Allegretti.
1: Fino al 29 luglio, sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
2: Sponsor Termoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
3: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
4: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
5: Cos'è? Un caffè?
6: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
5: È il caffè Salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
6: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. 4 generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
7: Pro Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Non è mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
5: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
4: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
5: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso. Vieni anche tu insieme a
6: me. C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, Anoale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, Anoale, Venezia.
7: Alla cooperativa agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
8: Radio Gelosa, informazione.
9: Buongiorno, oggi ultima giornata di temperature miti e dopo i nubifragi si tornerà via via fino ad arrivare a picchi di 40 gradi attesi per il fine settimana, in particolare per domenica 1 agosto. Il caldo in intensificazione già a partire dal pomeriggio di domani. Le guerriglie a Bologna e in Val di Susa, nel torinese, netta la condanna bipartisan, in particolare dal centrodestra. Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia.
10: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
9: Alle 17.30 si riunisce il Consiglio dei Ministri, tema centrale il costo dei carburanti, ci sarà l'intervento contro il caro prezzi. Ad agosto sicuramente arrivano le accise mobili, è quello a cui si starebbe lavorando in queste ore. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Radio Gelosa, informazione.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1999.
1: Aspetta,
2: via.
1: E qui applausi, regali, cose.
2: Che
1: e
2: regalo dovete fare anche questo. Voi a loro?
1: Move
2: dovete cantare
1: body.
2: Un'altra canzone.
1: Move your body. Move your body? Si fa?
2: E poi si fa!
1: Move your body.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
3: Country, musica, griglia e divertimento. Venerdì 31 luglio l'Osteria al Maraneo a Torri di Quartesolo presenta Free Gunslingers, una serata tutta da vivere con menù speciale e l'energia del vero country. Prenota il tuo tavolo allo 044 180 1396 e segui Osteria al Maraneo sui social.
4: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
5: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
4: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
5: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
6: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
7: I saldi Smart Moda diventano extra. Ora c'è un ulteriore 10% di sconto su tutto il tuo shopping. Hai capito?

0: tutti i reparti anche su smartmoda.com. Sono escluse le nuove collezioni. Extra saldi Smart Moda. Non farteli scappare.
1: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, Short Version, con Massimo Alberti.

0: Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
4: Allora, come sto?
5: Amo, una favola, ti sta da Dio.
4: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
5: E se serve un ritocco anche dopo?
4: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
6: Cos'è? Un caffè?
5: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
6: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
7: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duochrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa. Sono le 13.
2: Radio Gelosa. Quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria e Zelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicate e sostegno extra. Con i saldi fino al 50%, è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria e Zelina, a Romano De Zelino. Info sanitariaezelina.it.
3: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
10: Fino al 31 luglio da Pianeta Casa, cucine Lube in saldo fino al 70%. Paghi nel 2027. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it. Radio Gelosa Informazione.
11: Buongiorno, questa mattina poco dopo le 7:30 sulla 4 fra Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia, un furgone con targa slovena si è incastrato sotto una camion dopo averlo tamponato. Purtroppo il conducente ha perso la vita nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco.
12: Nuovo passo avanti per la riqualificazione del Parco Morandi. La giunta comunale di Padova ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova piastra polivalente, un intervento da 123.000 euro interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e che punta a trasformare il parco in un punto di riferimento per lo sport e la socialità.
11: Ticket di accesso a Venezia, finita la sperimentazione 2026, superati i 5 milioni di euro di incasso in 60 giornate.
12: Si conclude qui il nostro giornale radio, grazie per averci seguito.
10: Radio Gelosa Informazione.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Non è mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
5: Per la tua azienda o attività, scegli Nori Rent, furgoni e minivan 9 posti senza livrea, per trasporto merci o persone. 391-703-7925 o norirent.com.
6: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
7: C'è chi aspetta che si accenda una spia.
8: E chi preferisce arrivare prima?
7: Un controllo periodico richiede pochi minuti e può fare una grande differenza.
8: Franzoso Auto Service a Montebelluna. Manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva.
7: Ci prendiamo cura della tua auto.
8: Info su franzosoautoservice.it.
9: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano.
10: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
9: Due aree spettacolo, Liscio e Giovani.
10: Il 27, Mary Maffeis.
9: Il 28, Matteo Bensi.
10: Il 29, Anna Maria Allegretti.
9: Fino al 29 luglio, sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
10: Sponsor Termoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
11: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
12: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
0: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
1: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
2: Impronta Sport, lascia il tuo segno a Villorba Treviso.
3: Vieni anche tu insieme a me.
0: Acquaestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, il parco acquatico annuale. Venezia.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: I saldi Smart Moda diventano extra con un ulteriore 10% di sconto su articoli scontati anche su smartmoda.com, escluse le nuove collezioni.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Basta.
3: Nonno, ancora problemi con internet?
2: Non ne capisco niente, nessuno mi aiuta, nessuno risponde.
3: Fai come me, scegli Springo, l'operatore veneto che risponde sempre. Hanno fatto tutto loro, nuovo contratto, sopralluogo, installazione e gestione del vecchio impianto.
2: Tu sì che sei Springo.
4: Internet Springo, la soluzione giusta. Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
5: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì per luglio e agosto trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
6: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
4: A Val Dubbiadene la frequenza per ascoltare Radio Gelosa è 92 200 MHz.

0: chiede che radio ascolti. Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Non è mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
3: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
4: Senti già un buon profumino, eh?
5: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
4: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
5: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
6: Alzatevi tutti dal divano. C'è la sagra di San Gaetano.
7: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
6: Due aree spettacolo, liscio e giovani.
7: Il 27... Mary Maffeis.
6: Il 28 Matteo Bensi.
7: Il 29 Anna Maria Allegretti.
6: Fino al 29 luglio Sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
7: Sponsor Carmoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
8: Io vivo a Treviso e leggo Oggi Treviso. Io a Castelfranco.
9: Io a Oderzo.
10: Io a Valdobbiadene.
11: Io a Mogliano.
12: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
13: Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
14: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
13: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: sabato esagerato. Sabato 25 luglio, tanti prodotti a prezzi mai visti, come 6 lattine di tonno Nostromo a 3,49 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: I love you Prix.
2: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
3: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
4: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
5: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra, il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
7: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
6: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
8: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa.
9: Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: e un brano del 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
4: Oggi è una giornata tutta per me. Yoga, skincare, un po' di decluttering e controllo dell'auto. Self-care per me e Franzoso per la mia auto. Franzoso Autoservice a Montebelluna mantiene in forma la tua auto con controlli, manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva. Franzoso Autoservice. Ci prendiamo cura della tua auto. Info su franzosoautoservice.it.
5: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
6: I saldi Smart Moda diventano extra. Ora c'è un ulteriore 10% di sconto su tutto il tuo shopping. Hai capito bene? Extra 10 su articoli scontati di tutti i reparti anche su smartmoda.com. Sono escluse le nuove collezioni. Extra saldi Smart Moda. Non farteli scappare!

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social. Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
1: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
1: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
4: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria a doppio sconto.
3: Su tutti i materassi, reti ad aghe e poltrone relax, c'è il doppio sconto fino al 50%.
4: Seguici su Facebook, Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Camisano Vicentino.
5: Adrenalina, lo stile e il trend dell'estetica che non ti aspettavi. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. E se non ci conosci ancora, Adrenalina.
6: Alla Cooperativa Agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Trebaseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
7: Balla per restare a galla.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
7: Su Radio Gelosa, adesso c'è una tribù che balla.

0: La musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 16 e 3 minuti.
4: Radio Gelosa.
5: Non è mica finita. I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
6: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
7: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
8: C'è chi aspetta che si accenda una spia.
9: E chi preferisce arrivare prima?
8: Un controllo periodico richiede pochi minuti e può fare una grande differenza.
9: Franzoso Autoservice a Montebelluna. Manutenzioni, riparazioni e autosostitutiva.
8: Ci prendiamo cura della tua auto.
9: Info su franzosoautoservice.it.
10: Vieni anche tu insieme a me.
5: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
11: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
12: Radio Gelosa, informazione.
13: Buon pomeriggio. Nuova accessibilità alla rondella delle Boccare a Verona. Assessore Marta Ugolini.
14: Si tratta di un altro tassello del progetto finanziato dal Ministero del Turismo che si chiama Smart Verona, che ha visto varie iniziative, aperture di percorsi segnalati sulle mura, l'ipovia e varie iniziative, fra cui a breve anche una smart app che consentirà di avere l'accesso ai musei e ai monumenti della città. Tutto questo per portare i flussi turistici al di fuori della zona compresa fra l'arena e la casa di Giulietta. Questo però in realtà è anche molto di più, non è solo un progetto di tipo turistico, perché anzitutto restituisce ai residenti e al quartiere una zona di verde a ridosso delle mura e un'area dal punto di vista monumentale della storia delle mura che è davvero assolutamente significativa del periodo veneziano. La rondella delle Boccare è un posto che tutti i veronesi devono venire a vedere.
13: Grazie per averci ascoltati, a più tardi.
12: Radio Gelosa, informazione.
15: Ladies and gentlemen, please make some noise for
0: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Basta.
2: Nonno, ancora problemi con internet?
1: Non ne capisco niente, nessuno mi aiuta, nessuno risponde.
2: Fai come me, scegli Springo, l'operatore veneto che risponde sempre. Hanno fatto tutto loro: nuovo contratto, sopralluogo, installazione e gestione del vecchio impianto.
1: Tu sì che sei Springo.
3: Internet Springo, la soluzione giusta.
4: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze. Realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group. A San Giorgio in Bosco. Infissimodernigroup.it.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e i piaceri di stare insieme.
1: Che cosa c'è di più bianco, morbido e fresco della neve delle nostre Dolomiti?
2: Facile! La mozzarella latte Busche.
3: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
4: I saldi Smart Moda diventano extra con un ulteriore 10% di sconto su articoli scontati anche su smartmoda.com, escluse le nuove collezioni.
5: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
6: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
7: Io vivo per questo.
6: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Nori Rent è noleggio furgoni e auto per privati, aziende e professionisti, tutti guidabili con patente B e sempre con casco inclusa. 391 703 7925 o norirent.com.
2: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
3: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
2: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
3: Impronta Sport, lascia il tuo segno a Villorba Treviso.
4: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
5: Alla cooperativa agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
6: Cos'è? Un caffè?
7: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
6: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
7: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.

0: Milano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
3: Fratture e burocrazia, un incubo.
2: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
3: Studio RD, quello a Vicenza.
2: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
4: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 830641.
5: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
6: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza in Viale Torino 32.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
13: Radio Gelosa, informazione.
14: Buon pomeriggio, queste sono le ultime notizie. Il Veneto dal prossimo mese di settembre avrà 900 nuovi assistenti familiari e di vicinato. È addirittura d'arrivo il progetto di qualificazione degli operatori di assistenza familiare voluto dalla regione e realizzato da ENAIP in collaborazione con un pool di partner.
15: All'ospedale di Villafranca di Verona sono state ripristinate tutte le attività assistenziali della pediatria. Ora il presidio assicura la piena operatività, incluso l'accoglimento dal pronto soccorso pediatrico per la diagnosi e la stabilizzazione dei piccoli pazienti, integrando alti standard di sicurezza con l'umanizzazione delle cure.
14: I cortometraggi diventano uno dei grandi protagonisti della seconda edizione dell'International Skledum Film Festival, che giovedì prossimo al Palazzo Toal di Capra di Schio dedicherà un'intera serata ai cortometraggi selezionati per il concorso ufficiale alla sezione speciale dedicata al cinema sperimentale. Sono 8 opere provenienti da Italia, Cecchia, Iran, Slovacchia e Ucraina.
15: Grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Radio Gelosa, informazione.
16: Ladies and gentlemen, please make some noise for
17: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere. Prendere al volo a Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
5: Country, musica, griglia e divertimento. Venerdì 31 luglio l'Osteria al Maraneo a Torri di Quartesolo presenta Free Gunslingers. Una serata tutta da vivere con menù speciale e l'energia del vero country. Prenota il tuo tavolo allo 044 180 1396 e segui Osteria al Maraneo sui social.
6: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
7: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria a doppio sconto.
6: Su tutti i materassi, reti ad oghe e poltrone relax c'è il doppio sconto fino al 50%.
7: Seguici su Facebook Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Camisano Vicentino.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Allora, come sto?
1: Amo, una favola, ti sta da Dio.
2: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
1: E se serve un ritocco anche dopo?
2: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
3: Cos'è? Un caffè?
1: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
3: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
0: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
4: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
5: Io a Oderzo.
6: Io a Valdobbiadene.
7: Io a Mogliano.
8: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18.
2: Radio Gelosa.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
5: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
4: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
5: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
6: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano.
5: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
6: Due aree spettacolo, liscio e giovani.
5: Il 27 Mary Maffeis.
6: Il 28 Matteo Bensi.
5: Il 29 Anna Maria Allegretti.
6: Fino al 29 luglio, sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
5: Sponsor Termoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: I saldi Smart Moda diventano extra. Ora c'è un ulteriore 10% di sconto su tutto il tuo shopping. Hai capito bene? Extra 10 su articoli scontati di tutti i reparti anche su smartmoda.com. Sono escluse le nuove collezioni. Extra saldi Smart Moda. Non farteli scappare.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Bentrovati, Giorgia Meloni ha fatto un sopralluogo insieme al ministro Piantedosi in Val di Susa, ha detto questo non è dissenso, è violenza organizzata. Poi ha mandato un messaggio anche al presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. Le parole di Meloni.
12: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
11: Nei primi 6 mesi di quest'anno è stato immesso in rete il 5% di GNL in più. Il blocco di Hormuz ha inciso soltanto nel mese di giugno con un calo dell'11% via nave, lo ha comunicato Snam. Calcio, saltato Pirlo alla guida della nazionale azzurra, si riapre la corsa alla panchina. Stanno risalendo in queste ultime ore le candidature di Conte, Mancini e Baldini, ma ci potrebbe essere anche un nome a sorpresa. Staremo a vedere. Ci fermiamo intanto qui, grazie per la vostra attenzione e a più tardi.
10: Radio Gelosa Informazione.
13: Ladies and gentlemen, please make some noise for
14: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: tutti che radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, ovvio.
0: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
2: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
3: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
2: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
3: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Fratelli Bonato, il fresco è di casa.
7: Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
7: Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Non è mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
3: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
4: Oggi è una giornata tutta per me. Yoga, skincare, un po' di decluttering e controllo dell'auto. Self-care per me e Franzoso per la mia auto. Franzoso Auto Service a Montebelluna mantiene in forma la tua auto con controlli, manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva. Franzoso Auto Service. Ci prendiamo cura della tua auto. Info su franzosoautoservice.it.
5: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
6: Alla cooperativa agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
7: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: A Radio Gelosa sono le 19.
1: Oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
2: Quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria Ezzelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicata e sostegno extra. Con i saldi fino al 50% è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria Ezzelina, a Romano d'Ezzelino. Info sanitariaezzelina.it.
3: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupa. Nei social e su ottocase.it.
4: Country, musica, griglia e divertimento. Venerdì 31 luglio l'Osteria al Maraneo a Torri di Quartesolo presenta Free Gunslingers. Una serata tutta da vivere con menu speciale e l'energia del vero country. Prenota il tuo tavolo allo 044 180 13 96 e segui Osteria al Maraneo sui social.
5: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste. Il Made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
7: Good time, good music.
6: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
7: DJ Massimo Alberti.

0: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
2: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano.
3: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
2: Due aree spettacolo, Liscio e Giovani.
3: Il 27, Mary Maffeis.
2: Il 28, Matteo Bensi.
3: Il 29, Anna Maria Allegretti.
2: Fino al 29 luglio, sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
3: Sponsor termoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: I saldi Smart Moda diventano extra con un ulteriore 10% di sconto su articoli scontati anche su smartmoda.com, escluse le nuove collezioni.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Non è mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
9: Devi traslocare o partire? Con Nori Rent noleggi furgoni per merci o per moto, attrezzature incluse e minivan 9 posti anche auto. 391 703 7925 o norirent.com.
10: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È Antica Apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica Apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
2: Good time, good music.
1: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
2: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 20 e 9 minuti. Radio Gelosa.
3: Basta.
4: Nonno, ancora problemi con internet?
3: Non ne capisco niente, nessuno mi aiuta, nessuno risponde.
4: Fai come me, scegli Springo, l'operatore veneto che risponde sempre. Hanno fatto tutto loro, nuovo contratto, sopralluogo, installazione e gestione del vecchio impianto.
3: Tu sì che sei Springo.
5: Internet Springo, la soluzione giusta.
6: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
7: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
4: Io a Castelfranco.
5: Io a Oderzo.
6: Io a Valdobbiadene.
7: Io a Mogliano.
8: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso.

0: Il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
1: Vieni anche tu insieme a me.
2: Quest'estate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
3: I saldi Smart Moda diventano extra. Ora c'è un ulteriore 10% di sconto su tutto il tuo shopping. Hai capito bene? Extra 10 su articoli scontati di tutti i reparti anche su smartmoda.com. Sono escluse le nuove collezioni. Extra saldi Smart Moda. Non farteli scappare.
2: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.

0: Benvenuta! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
1: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
2: Prix, fatti furbo, vieni qui.
3: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
4: C'è chi aspetta che si accenda una spia.
5: E chi preferisce arrivare prima?
4: Un controllo periodico richiede pochi minuti e può fare una grande differenza.
5: Franzoso Autoservice a Montebelluna. Manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva.
4: Ci prendiamo cura della tua auto.
5: Info su franzosoautoservice.it.
6: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze. Realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. InfissiModerniGroup.it.
7: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
8: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1994.
1: Il suo ultimo album è veramente divertente, si intitola Party, che in italiano vuol dire festa, ed è una vera e propria festa. Ci sono i pezzi dance, ci sono i lenti, c'è tutto. Pensate che il suo ultimo disco ha venduto più di 600.000 copie. Questo pezzo è tratto naturalmente da Party, si chiama The Music I Like, è lo stacchetto del Festival Bar e lei è Alexia.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e un minuto. Radio
1: Gelusa. Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
3: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
2: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
3: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
4: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
5: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria a doppio sconto.
4: Su tutti i materassi, reti ad aghe e poltrone relax c'è il doppio sconto fino al 50%.
5: Seguici su Facebook Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Camisano Vicentino.
6: Alla cooperativa agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
7: Cos'è? Un caffè?
8: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
7: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
8: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosa nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, un decennio.

0: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
1: Questo è un team con cui si può lavorare.
0: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
2: Ci divertiamo un po'.

0: Negli anni 90 si ballava questa musica.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5. Senti già un buon profumino, eh?
2: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
1: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
2: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
3: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
4: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata. Solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Dalla pop alla dance.
8: Molto americana.
7: 900. Tanti brani. Un'epoca.

0: respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

0: la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Fermo un attimo, hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla, è già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
2: Country, musica, griglia e divertimento. Venerdì 31 luglio l'Osteria al Maraneo a Torri di Quartesolo presenta Free Gunslingers, una serata tutta da vivere con menù speciale e l'energia del vero country. Prenota il tuo tavolo allo 044 180 13 96 e segui Osteria al Maraneo sui social.
3: Allora, come sto?
4: Amo una favola, ti sta da Dio.
3: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità, cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale, scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
4: E se serve un ritocco anche dopo?
3: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
5: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Negli anni 90 si ascoltava questa musica.
7: Allora, benvenuti al Festival Bar, è ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi, i loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jay!

0: Radio Gelosa sono le 22 e 2 minuti. Radio
1: Gelosa. Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
2: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
3: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
2: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
4: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
5: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano.
6: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
5: Due aree spettacolo, Liscio e Giovani.
6: Il 27, Mary Maffeis.
5: Il 28, Matteo Bensi.
6: Il 29, Anna Maria Allegretti.
5: Fino al 29 luglio, sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
6: Sponsor Termoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
7: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: I saldi Smart Moda diventano extra con un ulteriore 10% di sconto su articoli scontati anche su smartmoda.com, escluse le nuove collezioni.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, un decennio di musica.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
4: Per la tua azienda o attività, scegli Nori Rent, furgoni e minivan 9 posti senza livrea, per trasporto merci o persone. 391-703-7925 o norirent.com.
5: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
4: Fratture e burocrazia, un incubo.
5: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
4: Studio RD, quello a Vicenza.
5: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 04 2209.
6: Oggi è una giornata tutta per me. Yoga, skincare, un po' di decluttering e controllo dell'auto. Self-care per me e Franzoso per la mia auto. Franzoso Auto Service a Montebelluna mantiene in forma la tua auto con controlli, manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva. Franzoso Auto Service, ci prendiamo cura della tua auto. Info su franzosoautoservice.it.
7: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
8: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
7: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
8: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
9: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
10: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
11: Dalla pop alla dance.
12: Molto americana.
11: 900. Tanti brani. Un'epoca.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricchi. Ricchi Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, RicchiPizzeria.com.
3: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
4: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
5: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
6: Io a Oderzo.
7: Io a Valdobbiadene.
8: Io a Mogliano. A
9: Vittorio. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade. Il provincia di Treviso in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
10: Negli anni 90 si ascoltava questa musica.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa. Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 23 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: Basta.
4: Nonno, ancora problemi con internet?
3: Non ne capisco niente, nessuno mi aiuta, nessuno risponde.
4: Fai come me, scegli Springo, l'operatore veneto che risponde sempre. Hanno fatto tutto loro, nuovo contratto, sopralluogo, installazione e gestione del vecchio impianto.
3: Tu sì che sei Springo.
5: Internet Springo, la soluzione giusta.
6: Adrenalina, lo stile e il trend dell'estetica che non ti aspettavi. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. E se non ci conosci ancora, Adrenalina.
7: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco, infissimodernigroup.it.
8: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
9: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa. Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: I saldi Smart Moda diventano extra. Ora c'è un ulteriore 10% di sconto su tutto il tuo shopping. Hai capito bene? Extra 10 su articoli scontati di tutti i reparti anche su smartmoda.com. Sono escluse le nuove collezioni. Extra saldi Smart Moda. Non farteli scappare.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
2: C'è chi aspetta che si accenda una spia.
3: E chi preferisce arrivare prima?
2: Un controllo periodico richiede pochi minuti e può fare una grande differenza.
3: Franzoso Autoservice a Montebelluna. Manutenzioni, riparazioni e autosostitutiva.
2: Ci prendiamo cura della tua auto.
3: Info su franzosoautoservice.it.
4: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
5: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
6: Cos'è? Un caffè?
7: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
6: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
7: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
8: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e due minuti.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e un minuto.